Rosa, che ne è? Rosa, tanti morò la mia mia con di lettera ma dopo non le ho già ci mai non avrò la mia chance di sacca Rosa, tanti morò la mia mia con di lettera ma dopo non le ho già ci mai non avrò la mia chance di sacca poco che